duma di yali duma di leri nam bore reli mana sega biri ngoy dera fangeli munara lang bere fe ma mo poti ko bi yala mana botera onana bombo ma kelfe gasega.